conto che mi fai per la bottiglia, ma che rama che gli mi fai via che ne via ya. Ottu paile yerumai indala odiyamage dikkalai.